giornali nuove. E sai che cosa direi? Che io senza di te ho l'aria di un fiammifero nel vento. E tu che cosa dirai? Nel nostro caso non c'è risposta più.

la porta sempre s'è aperta al viaggio. Erba sana, i farigola, alla balconada.